0: Salome il regno. Silvestre, mi hermano.
1: Silvestre, otro.
2: Vamos a ver.

Salome il regno. Silvestre mi hermano. Silvestre otro. Vamos a ver.

Salome il regno. Silvestre mi hermano. Silvestre otro. Vamos a ver.